Che lui cantava non si metteva in testa, si metteva in piaia. Per quando tutte le gaettelle che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.